Wonky Jenny de ka Dracula foi na risom bay al Jumor of Sonar ko fa hanor right yo ne spari inta ka lek jona tay ba sai sa fa mira di Friday la as ne bdogna to kas kwaze kwaze la fari et kif ta batay forsi il problemi li konna day ne shola shtib da tay tuia il san al weekend ne stri hone charjona al batteries on bat il problemi nħallum al Jumaddi la mam somma Jake Onek nżom la kumpanija satlita al Abel Bay Drive biktar mil kbar ta' nkoblu għaddej ma dan Shawn Mendes, there is nothing holding me